pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: But you're just a boy.
1: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Esiste un computer che ha segnato un'era. Quel computer è il Commodore 64. Il Commodore 64 è stato il computer più venduto nella storia dell'informatica. Si calcola che ne furono prodotti più di 20 milioni di esemplari tra il 1982 e il 1992. Lo strepitoso e ineguagliato successo di questo computer fu dovuto in primo luogo al prezzo di vendita molto basso, alla possibilità di collegare direttamente il computer a un normale televisore e alle notevoli caratteristiche tecniche che lo rendevano all'avanguardia per le sue capacità grafiche e sonore. Il primo modello entrò in produzione nel 1982 come diretta evoluzione del Commodore VIC-20, il computer che aveva spianato la strada alla Commodore nel mondo dell'home computing. Dal suo predecessore ereditava il basso costo di produzione, la forma del case, la tastiera, il trasformatore e la struttura della scatola. Tutto per ridurre al minimo le modifiche nelle linee produttive e quindi i costi. Questo modello è noto in Italia come biscottone, per la forma rotondeggiante e per il colore marrone del case, che ricorda appunto un biscotto. Nonostante il decennale successo del C64, la Commodore fu costretta a fallire a causa di numerose scelte commerciali errate, lasciando un vuoto notevole nel settore home computer. Oggi che siamo abituati con i nostri smartphone ad accedere velocemente alle tante possibilità che il mondo dell'informatica ci può offrire, il Commodore 64 può sembrare un oggetto obsoleto, ma la sua importanza risiede nel cuore di chi ha vissuto negli anni Ottanta. Il Commodore 64 è stato il primo computer che ha permesso ai ragazzi di allora di accedere ai videogiochi che fino a quel momento si potevano solo immaginare. Qualche esempio. Pitfall, un platform game dove era possibile guidare un novello Indiana Jones tra giungle e misteri, o il primo calcio, International Soccer, dove i giocatori sembravano comodini con la testa. Ma il poter sfidare il proprio compagno di giochi nello sport più bello del mondo era una goduria indescrivibile. Negli anni Ottanta il mondo non andava così di corsa come il mondo attuale. Sul Commodore 64 caricare un gioco tramite musicassetta, ascoltando il rumore inconfondibile che proveniva dalla periferica a forma di mangianastri, poteva durare quanto un'intera serie di Netflix odierna. Tanta attesa e poi un divertimento senza precedenti. Se il caricamento andava bene, se no si ricominciava da capo e si aspettava. Ci sono ragazzi degli anni Ottanta che sono diventati maggiorenni nell'attesa, ma che ancora adesso ricordano quel biscotto del Commodore 64 con un sorriso nel cuore.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'uomo di buona memoria nulla ricorda, perché nulla dimentica. Samuel Beckett.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Chiedete a Rospo che cosa sia la bellezza e vi risponderà che è la femmina del Rospo, Voltaire.

0: Legend Story. Sapete chi era il killer dello zodiaco e perché gli era stata attribuita tale denominazione? Il cosiddetto killer dello zodiaco è un assassino seriale, secondo le classificazioni della criminologia, al quale sono ascritte con certezza 5 vittime alla fine degli anni 60 nella California settentrionale. La denominazione dello zodiaco non gli è stata data ex post, ma è stata formulata dallo stesso killer nel corso dello scambio epistolare con la stampa nei primi anni 70, contenente anche crittogrammi e messaggi cifrati, alcuni dei quali non sono stati tuttora decodificati in maniera definitiva. Le prime vittime accertate furono David Faraday e Betty Lou Jensen, rispettivamente di 17 e di 16 anni, colpiti con un'arma da fuoco alle 22.56 del 20 dicembre 1968. Fu poi la volta di Michael Renaud Majot e di Darlene, di 19 e di 22 anni, colpiti anch'essi da arma da fuoco nella notte del 4 luglio 1969. All'inizio dell'autunno dello stesso anno, precisamente il 27 settembre, furono accoltellati Brian Kelvey Hartnell e Cecilia Ann Shepard, di 22 e di 20 anni, sul lago di Berryessa, nella contea di Napa, ora tristemente nota come Zodiac Island. La ragazza morì dopo 2 giorni di agonia, mentre il ragazzo sopravvisse a ben 6 pugnalate alla schiena, raccontando in seguito che il killer si era presentato vestito da boia, facendosi credere un detenuto sfuggito da una prigione vicina e che sulla sua maschera vi era inciso il suo simbolo in rosso, un cerchio con al centro una croce. Infine, l'ultima vittima accertata fu Paul Lee Stein, 29 anni, ucciso a San Francisco con un'arma da fuoco. Ma Zodiac non sarebbe entrato nella leggenda della criminologia se non si fosse palesato al grande pubblico, scrivendo lettere cifrate ai giornali dell'epoca. Era giovane e bella, ma ora è malconcia e morta. Non è stata la prima, e di certo non sarà l'ultima. Si tratta di una frase scritta nella prima di una numerosa serie di lettere che il killer avrebbe inviato alla polizia e alla stampa, su ognuna delle quali si firmò come Zodiac, accanto al marchio già citato, un cerchio con al centro una croce, che sarebbe diventato l'emblema del terrore da lui seminato. Nell'estate del 1969 Zodiac cominciò a scrivere con grande frequenza, interloquendo in maniera assidua con i 2 giornali locali e raccontando i dettagli dei propri omicidi. Nelle lettere l'assassino rivendicava i crimini commessi, fornendo inoltre ad ogni indiverso quotidiano una parte di un crittogramma che si pensava potesse indicare la sua identità. Tale crittogramma fu poi decifrato da una coppia di coniugi. L'ultima lettera considerata scritta con certezza da Zodiac, e non da mitomani, è stata quella del 29 gennaio 1974, quando il criminale, dopo aver espresso compiacimento per il film L'Esorcista, definita la migliore commedia satirica di tutti i tempi, fece perdere le sue tracce. Il colpevole non è stato mai accertato del tutto, ma Zodiac è la prova che si può entrare nella leggenda, anche dalla porta sbagliata.
1: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Sherlock Holmes, Poirot e tanti altri. Sono tutti investigatori che nella loro vita letteraria sono stati capaci di indagare ogni nefandezza dell'agire umano. Tutti hanno esplorato le pulsioni violente della natura, ma c'è solo un detective che è andato oltre e si è occupato del soprannaturale. È l'indagatore degli incubi, è il protagonista della nostra storia. È Dylan Dog. L'Italia, escluso l'inarrivabile mercato statunitense, è una delle piazze più prolifiche per i fumetti. Quelli più amati e duraturi sono stati quelli creati e distribuiti dalla Sergio Bonelli Editore, la casa del mitico Tex, dove nel 1981 fa capolino uno scrittore geniale, Tiziano Sclavi. Assunto come correttore di bozze e sceneggiatore di fumetti, Sclavi si fa le ossa su una serie di personaggi classici della Bonelli, ma sente il bisogno di creare un personaggio tutto suo, capace di contenere i tanti libri letti, soprattutto Edgar Allan Poe e quel cinema, soprattutto horror e fantascientifico, che gli avevano aperto la mente e tenuto compagnia nella monotona provincia pavese dove era nato. Sclavi è innamorato soprattutto di storie che parlano di ignoto e soprannaturale. E proprio nel 1981 aveva scritto un romanzo, Della morte e dell'amore, dove un custode di un cimitero, Francesco della Morte, affiancato dal suo aiutante Gnaghi, era alle prese con uno strano caso dove i morti si risvegliano. Un eroe con tanto di assistente e un pizzico di soprannaturale che è praticamente l'antesignano di Dylan Dog. Nel 1994 da questo libro è stato tratto un film interpretato da Rupert Everett, il sosia di Dylan Dog, e viceversa. Un momento, torniamo un attimo indietro, occorre spiegare. Nel 1985 Sclavi, per creare Dylan Dog, chiama un grande disegnatore, Claudio Villa. I primi tentativi di far diventare disegno il personaggio che Sclavi aveva creato vanno a vuoto. Manca la faccia giusta. Una sera, Villa, disperato, raccoglie un suggerimento buttato lì proprio dal creatore di Dylan Dog. Aveva visto un film che non c'entra assolutamente niente con l'horror. Il film si chiamava Another Country, La scelta. Il protagonista era Rupert Everett. Quella era la faccia. Quello era Dylan Dog. Nella prima bozza, la nuova serie horror della Bonelli avrebbe dovuto essere ambientata in America e Dylan avrebbe dovuto essere un detective solitario. In seguito si decise di spostare l'azione nella Londra contemporanea, più adatta alle atmosfere horror, e fornire a Dylan una spalla comica, quel Groucho, a sua volta sosia del geniale Groucho Marx, che a colpi di battute spezza le atmosfere cupe della serie. L'esordio editoriale a fine settembre del 1986 è catastrofico, ma nel giro di poche settimane diventa un vero e proprio caso editoriale, arrivando a tirare fino a 1 milione al mese di copie vendute. Un successo che comprende un film omonimo del 2010 e una serie TV in produzione. Il motivo di tutto questo? La grande qualità del genio di Sclavi. Le avventure di Dylan Dog, più delle volte caratterizzate da un inquietante finale aperto, non sono soltanto orrorifiche, molte volte uniscono più generi, dal fantascientifico al noir, attraverso una narrazione d'incastro colma di storie e sottostorie del tutto unica nella sua dimensione sospesa, allo stesso tempo reale e fantastica, dove le categorie del bene e del male non sono nettamente divise, ma al contrario, risultano sovrapponibili. Come pochi altri fumetti, Dylan Dog è stato capace di farci sognare, portandoci lontano da quegli incubi che spesso popolano la nostra vita.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: La pazienza è di due specie. Tranquilla sopportazione del difetto, tranquilla sopportazione del soverchio. Novalis.

0: cose.
1: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Legend Story. Se avete visto il film The Founder, forse conoscerete la storia del vero fondatore della catena di fast food più famosa del mondo. Il geniale e un po' truffaldino Ray Kroc. Ma pochi conoscono la storia dei veri fondatori di McDonald's. Siamo verso la fine degli anni 20. I due fratelli, Richard e Maurice McDonald, sognano di girare e produrre film, ma riescono a conquistare solo qualche lavoretto mal pagato negli studi della Columbia. Senza concrete speranze di conquistare Hollywood, Dick e Maurice decidono di mettere da parte quanto più denaro possibile e dare una forma concreta ai loro sogni losangelini: acquistare e gestire un cinema. Le bollette si accumulano e i pagamenti sono sempre in ritardo. Dopo 7 anni, i due fratelli alzano bandiera bianca e decidono di vendere il cinematografo. Nella loro mente, però, si sta già facendo strada un nuovo progetto: il mondo della ristorazione. Senza allontanarsi dalla California, i due aprono un locale a San Bernardino e lo chiamano Barbecue, per la precisione McDonald's Barbecue. È un classico drive-in, le automobili si accostano, ordinano e ricevono il cibo portato loro da ragazze su pattini a rotelle. Il menù ha 25 diverse portate, ma tra queste ce n'è una che va per la maggiore: l'hamburger. Dopo qualche anno, Dick e Maurice decidono di rivedere completamente la loro formula. Chiudono il ristorante per rinnovarlo e si preparano alla riapertura, che avverrà nel 1948. Ed è un successo, grazie soprattutto a tantissimi camionisti che affollano il locale. Nel 1954 entra in scena Kroc, professione venditore di multishaker. Nel 1954 Ray Kroc decide di visitare il ristorante di San Bernardino, che utilizzava addirittura 8 delle sue macchine. Niente di stupefacente, considerando come i due fratelli avessero trasformato la ristorazione in una catena di montaggio per hamburger, patatine fritte e, appunto, milkshake. Colpito da questa intuizione, Kroc entra in affari con i McDonald's, inaugurando il sistema del franchising. Avrebbe pagato ai due fratelli una quota per ogni nuovo ristorante da lui aperto, sfruttando commercialmente il loro marchio e i loro metodi. Le cose procedono senza particolari scossoni fino al 1961, quando Dick e Maurice decidono di cedere tutto il controllo della loro impresa a Ray Kroc, che nel frattempo ha aperto in franchising qualcosa come 228 ristoranti, tenendo per se stessi soltanto il primo ristorante di San Bernardino, ribattezzato The Big M, non avendo più il controllo del marchio. Grazie a questa sciagurata scelta, i due fratelli hanno perso una cifra che va ben oltre qualche miliardo di dollari. Ormai sono entrambi scomparsi ed è sicuro che anche lassù non possono più vedere un hamburger e quel marchio leggendario.
1: Radio Legends, più iconic che mai. Dude.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Radio Legends. Dove la musica non invecchia.
4: Non invecchia.
3: Matura per essere più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Mi dissero che sarei potuto diventare qualsiasi cosa. Così sono diventato Mick Jagger.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: L'unico modo per sbarazzarmi delle mie paure è farci dei film. Alfred Hitchcock.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.
8: California and California girls have always been special to me. I grew up in California and still have my home here. And I guess the feeling any family has when it's together is really the most important part of the beat of America, or any other country. It's a personal beat, one you can't tap your foot to, but one which lets you keep perfect time. Somehow, it's just there.

0: Legend Story.
1: Traffico, ansia da regalo, preoccupazioni per visite di parenti poco graditi e disgusto per messaggi e chiamate da fare per gli auguri. Se durante il periodo natalizio vi riconoscete in una o più di queste situazioni, allora siete amanti della creatura leggendaria di oggi, il Grinch. La creazione del Grinch risale al 1957 dall'idea e dalla penna dell'illustratore Theodore Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss, autore di ben oltre 60 libri per bambini. Theodore nasce a Springfield, in Massachusetts, il 2 marzo 1904. A 21 anni pubblica il suo primo fumetto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dopo essersi sposato, purtroppo si rende conto di non poter avere figli, e forse proprio per questo si dedica alla creazione di libri per bambini pieni di personaggi divertenti. Prima di arrivare al successo, Geisel lavora come illustratore e realizza durante la Seconda Guerra Mondiale vignette e cartoni animati a scopi propagandistici. Prima di creare la nemesi di Babbo Natale, Geisel nel 1950 scrive un libro intitolato If I Ran the Zoo, dove per la prima volta viene citata la parola nerd. Nel 1957 esce Come il Grinch rubò il Natale. Il suo classico è il libro che dà i Natali alla sua creatura più famosa. Il successo del Grinch è così vasto che la televisione si occupa di creare dei cartoni animati dove il Grinch, inizialmente in bianco e nero nelle storie del Dr. Seuss, conquista il suo tipico colore verde e diventa a tutti gli effetti un classico della programmazione natalizia. Geisel ha più volte dichiarato di aver scritto il Grinch provando a riscoprire quello spirito natalizio che lui stesso aveva perso, ed è facile pensare che si sia quindi ispirato a se stesso e al suo modo di vivere il Natale. Dopo la scomparsa del Dr. Seuss il 24 settembre del 1991, il Grinch raggiunge una popolarità planetaria con il film del 2000 Il Grinch, diretto da Ron Howard e interpretato magistralmente da un irriconoscibile Jim Carrey, che dovette sottoporsi a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno e prendere lezioni zen per avere la pazienza per sopportare la sua trasformazione in Grinch. C'è comunque qualcosa di molto importante che il personaggio del Grinch ci lascia, ed è tutto riassunto in una delle frasi che lui stesso dice. Forse il Natale non viene da un negozio, forse Natale significa un po' di più. Ricordatevelo mentre state nel traffico per scegliere un regalo, inoltrando a tutti i vostri auguri.
0: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Se mentre leggete un libro, la trama è talmente bella ed appassionante che vi fa avere la netta sensazione di entrare nel mondo che il libro stesso ha creato, allora state provando una sorta di magia che solo le grandi storie sanno regalare. Questa esaltante sensazione è alla base di uno dei romanzi più famosi della storia della letteratura per ragazzi, La storia infinita, di Michael Enda. Il libro, uscito nel 1979 a Stoccarda, è stato tradotto in più di 40 lingue e ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo. La storia infinita è un metaromanzo, ovvero un libro nel libro. Al centro del romanzo c'è fantasia, un mondo magico creato dall'immaginazione di cui sono capaci gli umani. Il protagonista è un bambino, Bastiano. Legge un libro, La storia infinita, che racconta di fantasia, minacciata a morte dal nulla. La sua stessa imperatrice è malata. Per cercare la salvezza viene chiamato un ragazzo, Atreyu. Seguendo le sue avventure, Bastiano entra nella storia salvando Fantasia e l'imperatrice. Questa bellissima storia però non sarebbe diventata un cult se nel 1984, a soli 5 anni dall'uscita del libro, non fosse stato prodotto il film omonimo La storia infinita. Quello che in pochi sanno è che tra il libro e il film ci sono tantissime differenze che hanno scatenato una vera e propria battaglia tra Michael Enda, l'autore del libro, e Peterson, il regista incaricato di mettere su pellicola La storia infinita. Alla fine il rapporto tra i due si rompe completamente e il regista ottiene carta bianca per portare il racconto di Enda sullo schermo. Questo dà vita a un film che non ricalca fedelmente il libro, ne racconta solo ambientazione e prima parte della storia originaria. Ad aggravare la situazione per Peterson ci sono il lunghissimo casting per scegliere i protagonisti e i ritardi delle riprese per la difficoltà di rendere al meglio con i limitati effetti speciali dell'epoca, le tante creature che popolano Fantasia. Pensate che per girare le iconiche scene di volo di Atreyu con il cannone Drago Falcor viene utilizzato il più grande green screen del mondo e ben 20 marionettisti solo per le espressioni facciali del Fortuna Drago. Il film non fu un successo al botteghino, andò molto bene in Europa, ma fallì sul mercato americano. Con la diffusione del VHS e le repliche, il film diventò un cult grazie anche alla canzone Neverending Story cantata da Limahl, ex Kajagoogoo, ma frutto del genio di Giorgio Moroder. Una vera e propria hit che ha una particolarità che in pochi ricordano. Inizia e finisce sfumando, proprio perché anche Moroder voleva una canzone che fosse una storia infinita.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Guarda due volte per vedere giusto, guarda una volta per vedere bello. Henri Frédéric Amiel.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Una volta eliminato l'impossibile, quel che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Sherlock Holmes.

0: Legend Story. Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria, la Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. Il 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile, come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il protagonista della nostra storia è proprio il signore dell'isola che non c'è, Peter Pan, la creatura letteraria di James Matthew Barrie, che in una serie di libri all'inizio del Novecento regala una popolarità a Peter soprattutto in Inghilterra, ma che non rappresenta la figura iconica che il mondo ha di Peter. Addirittura nei suoi scritti dà pochissimi cenni sulle fattezze del suo personaggio. Dice che è un bambino sperduto che sa volare, ha dei denti da latte e suona il flauto come il dio Pan. Il resto lo lascia alla fantasia del lettore. Diciamo la verità, per tutti la leggenda di Peter Pan è legata soprattutto al successo planetario del film della Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan, diretto da Hamilton Lusk, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È il 14° classico della Disney, l'ultimo con i Nine Old Men, i 9 disegnatori storici della Disney che avevano di fatto rivoluzionato il cinema, soprattutto quello di animazione. Con loro i film della Disney hanno smesso di essere solo per bambini per entrare

Il successo fu talmente ampio che il film è stato riproposto anche in anni successivi, attirando addirittura, in tempi recenti, una polemica molto americana e politically correct su come nel film sono stati ritrattati in maniera stereotipata i nativi americani che abitano l'isola che non c'è. Ma lasciatemelo dire. Peter Pan è per tutti indiscutibilmente legato a questo splendido classico dell'animazione, che ci ha regalato inoltre uno dei cattivi più tragici e simpatici della storia, Capitan Uncino. Un personaggio che con il suo terrore di incontrare il coccodrillo ci suggerisce che il pericolo è sempre in agguato e l'unica possibilità che ci resta è usare un po' di polvere magica, trovare il bambino che è in noi e cercare quella strada. Seconda stella a destra, che porta all'isola che non c'è.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Sorridi quando rispondi al telefono. Il sorriso si sentirà nella tua voce. Jackson Browne Jr.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Tutta l'infelicità umana viene da una sola cosa, cioè dal non saper stare in riposo in una camera. Blaise Pascal.

0: Knight e l'allenatore della Oregon University, Bill Bowerman, costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo Swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo Swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.
1: Radio Legends.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Le donne sono capaci di fingere l'orgasmo, ma gli uomini sono capaci di fingere un'intera storia d'amore. Sharon Stone.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. The world is a vampire.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Avete già fatto una previsione su come andrà il vostro futuro? Oppure siete tipi che si affidano a una profezia? Qual è la differenza? Una profezia è un'affermazione che prevede il futuro. Tuttavia, c'è un'importante differenza tra profezia e previsione. Una previsione è alla base un processo empirico e logico, mentre una profezia non è legata ai dati di fatto e ragionamenti, ma alla supposta prescienza o chiaroveggenza di chi se ne fa portatore. La leggenda in capo alle profezie è sicuramente Michel de Nostredame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus nasce in Francia a Saint-Rémy-de-Provence, nella vallata del Bô, il 14 dicembre 1503, in pieno periodo rinascimentale. Le origini di Michel de Notre-Dame sono ebree, le sue capacità divinatorie sono frutto di studio, ma anche della sua genealogia. Molti dei suoi avi appartenevano alla tribù ebrea di Issachar, un gruppo di persone che si diceva fosse in possesso di conoscenze di tutte le formule geometriche, cosmologiche e algebriche usate in seguito nella Torah e nella costruzione del Tempio di Salomone. Dopo la diaspora, il sapere si tramandò fino ad arrivare nelle mani di Nostradamus. Nostradamus a 16 anni conosce già il latino, il greco e l'ebraico e a 17 anni conclude i suoi studi universitari per poi svolgere la professione di medico a Bordeaux. La sua opera e documento più conosciuto sono le Centurie Astrologiche, libri profetici dal linguaggio oscuro che ancora oggi non finiscono di incantare e incuriosire per i contenuti. Scritte in quartine poetiche, le Centurie contengono autentiche premonizioni, ottenute attraverso la pratica astrologica ma anche mediante procedimenti magici. Alcuni ritengono che Nostradamus abbia predetto gli attacchi alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, l'ascesa di Hitler, che potrebbe secondo gli esperti essere l'anticristo di cui parlano i suoi scritti, e ritengono che altri potrebbero avverarsi, come il terremoto che dovrebbe colpire la California e il fiume Mississippi. Gli esperti parlano anche di una sua profezia che parla di un cataclisma che distruggerebbe la Terra nel 3797. E su questo possiamo fare una previsione certa. Non sapremo mai se ha ragione o torto. Tante volte è meglio non sapere.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Sono solo due le regole che contano davvero. Quello che un uomo può e quello che un uomo non può. Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Il senso delle nostre imperfezioni ci aiuta ad avere paura. Cercare di risolverle ci aiuta ad avere coraggio. Vittorio Gassman.

0: Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Playigny, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave dell'Ohio che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del Flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il Flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da Flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi Flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il Flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belli, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con le severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti, così il Flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il Flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei Flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il Flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al Flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Ray Ruth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i Flipper fu l'inizio della fine. L'industria del Flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il Flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il Flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Compromesso, l'arte di tagliare una torta in modo tale che ciascuno creda di aver avuto la fetta più grossa. Ian Pierce.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Più iconic che mai. Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non esiste un essere umano da cui non possiamo imparare qualcosa se siamo abbastanza interessati da scavare in profondità. Eleanor Roosevelt.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Sunny,

0: Legend Story.
1: Tutti conoscono le opere del protagonista della nostra storia. Un regista che ha saputo passare dai film di puro intrattenimento come Lo Squalo o Jurassic Park a un capolavoro come Schindler's List. Il suo genio ci ha portato in mondi immaginari e ci ha fatto commuovere, scrutando le stelle e facendoci volare nel cosmo dell'immaginazione. Ma qual è stata la sua infanzia? Come e perché è nata la sua passione? La nostra storia inizia a Cincinnati, in Ohio, dove il 18 dicembre 1946 nasce Steven Alan Spielberg. Suo padre, Arnold Spielberg, è un vero e proprio genio dell'elettronica, apprezzato e conteso dal mercato. Per questo, come la competizione americana insegna, è un vero e proprio stacanovista sul lavoro, cosa che lo porterà a lunghe assenze che incideranno molto nel rapporto con il figlio. Poi c'è lei, la mamma, Lia Adler, pianista e concertista. Steven la definisce un inguaribile Peter Pan, una compagna di giochi e scorribande, un animo dolce e fragile nello stesso momento. Il passatempo del piccolo Steven era mettere un teschio con della cera sopra nell'armadio, per poi spingerci le sue sorelle bendate e guardare le loro reazioni terrorizzate. E poi c'era la cinepresa, fin da piccolo la sua migliore amica, senza nessuna scuola, nutrita solo dalla grande passione che aveva per i film. Girare, nella sua infanzia, era un grande e meraviglioso gioco che lo teneva lontano dai suoi grossi problemi di autostima. Tra un film e l'altro non era bello essere me. E diventò tutto più difficile quando la famiglia si spostò in California e Steven, a causa delle sue origini ebraiche, subì ogni forma di bullismo. Definirà questo periodo dove studia al liceo di Saratoga, in California, un inferno in terra. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Le lunghe assenze del padre e le forti depressioni della madre segnarono molto la sua infanzia. Non per niente le tematiche familiari divennero spesso la base della sua poetica registica. Non erano tutte spine. Steven, pur soffrendo molto la lontananza paterna, deve molto a quando suo padre lo portò a contemplare un cielo stellato. Quel bel ricordo segnò per sempre Spielberg, che tra la magnificenza del cosmo viaggerà come nessun altro regista saprà fare.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
6: Il successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10. John Bon Jovi.
7: Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah.

0: way to heaven.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

waving your banner all over the place. We

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood, la sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che come nessun altro fonde verità storica e elementi soprannaturali, l'Ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Pan, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'Ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, ma ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal, o l'Arca dell'Alleanza, sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa, e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve, e la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Legends.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La vita e i sogni sono foglie di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso. Sognare. Arthur Schopenhauer.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica oggi sembra parlare soprattutto di movimento. Questa puntata qui viaggia proprio tra classifiche, studi di registrazione, arene enormi, vecchi vinili, nuovi singoli, ritorni attesi e radici profonde. Dentro ogni storia c'è un passaggio, una porta che si riapre, un suono che cambia forma, un corpo che ritrova forza, una memoria che torna a vibrare, perché la musica non segue mai una sola strada. Può bruciare, resistere, guarire, vendere milioni di biglietti, nascondersi in un archivio o tornare da un vecchio groove che pensavamo di conoscere già. L'importante è che continui a muoversi. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera al numero uno in Italia nel 2026. Peter Gabriel canta nel nuovo singolo di Everything is Recorded con IDK. Madonna spiega lo stop al biopic. Per la mia vita serviva un grande budget. Katy Perry presenta dal vivo l'inedito Watch It Burn a Rock in Rio, Lisboa. AC/DC primi tra gli artisti rock dal vivo nel 2026, oltre 120 milioni di dollari incassati. Kiss senza maschere elettriche, MTV Unplugged torna in vinile 30 anni dopo la reunion. Bon Jovi ritrova la voce. Dopo anni di paura, il palco torna possibile. Jamiroquai sold out in prevendita il vinile per i 30 anni di Virtual Insanity. Rolling Stones, il nuovo singolo è Jealous Lover e Foreign Tongues diventa un podcast. Morgan Freeman cura Symphonic Blues Experience, un album dedicato alla storia del blues. Legends. The Legends. Una classifica può sembrare soltanto una sequenza di numeri. In realtà racconta molto di più. Gusti, abitudini, potere delle fanbase, forza del mercato locale, spazio dato alle voci nuove e a quelle internazionali. Nel 2026, in Italia, il primo vero strappo arriva da Olivia Rodrigo, una donna, straniera, pop, finalmente al numero uno. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera a raggiungere il numero uno della classifica italiana degli album nel 2026. Il suo nuovo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è entrato direttamente in vetta alla Top of the Music di Fimi, interrompendo una lunga sequenza dominata quasi interamente da artisti italiani, uomini spesso legati al mondo del rap. Prima di lei, nel corso dell'anno, il primo posto era stato occupato da nomi come Olly, Guè, Joliet, Tony F, Knight, Salmo, Shiva, Safe, Tedua e tanti altri. L'unica eccezione straniera era stata Harry Styles, arrivato in vetta a marzo con Kiss All The Time, disco Occasionally. Ma sul fronte femminile, fino ad ora, il dato era netto. Nessuna artista donna era riuscita ad arrivare al primo posto. Olivia Rodrigo cambia questa situazione. Lo fa con un album che non si limita a debuttare bene. Conquista la vetta anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, quindi CD, vinili e musicassette. Un dettaglio importante perché racconta in realtà di una fanbase attiva, presente, disposta a comprare il disco fisicamente, non soltanto ad ascoltarlo in streaming. Il quadro italiano resta comunque molto chiuso agli artisti stranieri. Oltre alla Rodrigo, infatti, compaiono soltanto pochi nomi nei primi 50 posti, come per esempio Bad Bunny, Michael Jackson, Linkin Park, un dato che conferma quanto il mercato italiano, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato fortemente nazionale. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è al numero uno anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e nel 2026 è il disco che ha totalizzato più stream su Spotify nel giorno della pubblicazione. Il pop femminile internazionale trova così uno spazio in un mercato

0: mercato che, almeno quest'anno, sembrava quasi blindato da nomi maschili italiani, e lo fa con un artista che ha trasformato il disagio sentimentale, la fragilità e la rabbia in una lingua generazionale.
1: See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Se c'è un artista che continua a muoversi come chi non sa stare dove te lo aspetti, quello è Peter Gabriel. Un giorno lo trovi dentro il suo percorso da solista, tra lune piene, nuove canzoni e tempi lunghissimi di maturazione. Un altro giorno invece compare in un progetto collettivo, accanto a un produttore visionario e a un rapper americano. Il risultato è un brano che nasce proprio dall'incontro tra mondi diversi. C'è un nuovo pezzo cantato da Peter Gabriel, ma questa volta non arriva dal suo prossimo album, Ohai. Il brano si intitola Beyond the Brilliant Haze ed è il nuovo singolo di Everything is Recorded, il progetto del produttore e discografico Richard Russell, fondatore della XL Recordings. Insieme a Gabriel c'è anche il rapper americano Jason Mills, conosciuto come IDK. Una combinazione particolare, costruita su contrasti sonori e generazionali. La voce profonda e riconoscibile di Peter Gabriel, il lavoro di produzione di Richard Russell e l'energia rap di IDK. Russell ha raccontato di essere cresciuto ascoltando Peter Gabriel e di aver già lavorato con lui sia su I.O. sia sulla propria musica. Dopo il progetto Temporary erano rimaste alcune idee che il produttore sentiva ancora vive, materiali da sviluppare e portare in una nuova direzione. Da lì è nato Beyond the Brilliant Haze. Il rapper ha definito l'esperienza una sorpresa e ha detto una frase molto efficace in effetti. Quando succede qualcosa di inatteso, bisogna essere pronti a dare il meglio. Peter Gabriel, del resto, ha sempre avuto una certa attrazione per le collisioni musicali. Dalla sperimentazione dei Genesis alla carriera solista, dal lavoro sui suoni del mondo della tecnologia, dal pop d'autore alle forme più ibride, il suo percorso è sempre stato costruito su passaggi inattesi. Qui, ancora una volta, sceglie di non chiudersi dentro il proprio mito. E forse è proprio questo che rende il brano così interessante. Non sembra pensato per confermare ciò che sappiamo già di Peter Gabriel. Sembra piuttosto un altro piccolo spostamento laterale, una deviazione, un invito ad ascoltare cosa succede quando artisti diversi accettano di perdersi nello stesso paesaggio.

Raccontare Madonna al cinema significa provare a mettere dentro un film decenni di provocazioni, trasformazioni, scandali, reinvenzioni, cadute, ritorni e dominio pop. Una vita costruita come una lunga battaglia per decidere chi essere, come apparire, cosa dire e cosa non lasciare agli altri. E forse è proprio lì che il biopic si è fermato, davanti a una domanda enorme: quanto costa raccontare Madonna davvero? A dare questa risposta ci ha pensato proprio lei in una nuova intervista con Interview, in cui ha raccontato apertamente il confronto con Universal Studios, parlando di un diverbio legato al budget del progetto. La frase è molto chiara: ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Il film, almeno nella sua prima versione, avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa Madonna, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, un progetto ambizioso su cui la cantante ha lavorato a lungo. Secondo la voce di Material Girl, lo studio non avrebbe condiviso la dimensione economica necessaria per realizzare il film nel modo in cui lei lo aveva immaginato. Madonna aveva anche trovato una possibile soluzione per ridurre i costi, ossia spostare tutte le riprese in Serbia. Ma stando al suo racconto, Universal non sembrava convinta che quella strada potesse funzionare. La cantante ha detto che forse semplicemente non credevano in lei e ha ricordato una delle reazioni ricevute: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. La sua risposta è stata secca: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza. Non sarei certo andata lì in vacanza. Dentro questa frase c'è molto del personaggio Madonna: l'idea di una donna abituata a sentirsi sottovalutata, a dover convincere, spingere, dimostrare. Nel corso dell'intervista Madonna ha raccontato anche un secondo tentativo. Netflix avrebbe proposto di trasformare il film in una serie, ma anche quella possibilità si è poi complicata. Il problema principale riguardava la sceneggiatura già sviluppata. Madonna non avrebbe potuto usarla senza riacquistarla da Universal a un prezzo molto alto, nonostante l'avesse scritta lei. Da lì l'idea di ripartire da zero si è rivelata troppo faticosa. Così per il momento il racconto audiovisivo della sua vita resta sospeso, ma la sua energia creativa si è spostata altrove, non si è fermata. Madonna è tornata alla musica, concentrandosi sul suo nuovo progetto, Confessions on a Dance Floor Part 2. Il biopic dovrà aspettare, ma il racconto di Madonna, come sempre, continua a scriversi altrove.

90.000 persone davanti al palco. Un outfit che riporta indietro al 2009, una hit cantata in acustico e una pop star che per un momento smette di nascondersi dietro lo spettacolo e racconta una fragilità vera. Katy Perry ha presentato il suo nuovo singolo, ma prima ha parlato di qualcosa di più profondo: perdere la propria voce interiore e provare a ritrovarla. Il singolo si chiama Watch It Burn ed è stato eseguito durante il suo concerto da headliner a Rock in Rio Lisboa, davanti al pubblico stimato di circa 90.000 spettatori. Un numero enorme, riportato come il più alto mai raggiunto in uno show della sua carriera. Durante il concerto la pop star ha eseguito anche una versione acustica di Roar, una delle sue hit più celebri, pubblicata nel 2013. Lo ha fatto indossando lo stesso outfit sfoggiato durante la Low Katy Tour, quando si era esibita proprio a Lisbona nel 2009. Quel dettaglio visivo ha trasformato il momento in un ponte tra passato e presente e ha ricordato al pubblico che Katy, quando indossò quell'abito tanti anni fa, non sapeva ancora che avrebbe scritto una canzone intitolata così, che l'avrebbe cantata in tutto il mondo davanti a milioni di persone, che un giorno avrebbe perso proprio quel ruggito. Un'immagine forte, perché Roar è sempre stata una canzone di forza, di reazione, di autodeterminazione. Ma sul palco di Lisbona Katy Perry ha spiegato che anche una pop star può attraversare momenti in cui quella forza diventa appena appena un sussurro. Ha parlato dei periodi difficili, di quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, di quando le parole degli altri feriscono davvero. Ha ricordato una cosa semplice, ma spesso dimenticata: gli artisti non sono robot, sono persone. Poi è arrivata la frase che ha acceso il passaggio verso il nuovo singolo: ho perso il mio Roar per un po', era solo un sussurro, ma ora che sto per pubblicare la mia prossima canzone, Watch It Burn, vi dico che il mio Roar è tornato.

Quando gli SDC salgono su un palco, il tempo sembra fare una cosa strana, torna indietro e accelera insieme. Riff essenziali, amplificatori accesi, migliaia di persone in piedi, un suono che non cerca scorciatoie. Nel 2026, mentre il mercato live continua a cambiare faccia, il rock più diretto del mondo dimostra di avere ancora una forza gigantesca. Gli SDC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Pollstar, una delle principali testate internazionali dedicate all'industria dei concerti, nel tradizionale report di metà anno sui tour di maggiore successo. La band australiana ha totalizzato 120,3 milioni di dollari di incassi, grazie a 15 concerti e oltre 907.000 biglietti venduti. Numeri enormi che valgono agli AC/DC il primato tra gli artisti rock e il quarto posto assoluto nella classifica mondiale dei tour. Davanti a loro, nella graduatoria generale, il nome più forte è quello di Bad Bunny. Secondo Pollstar, nei primi sei mesi del 2026 gli incassi mondiali dei concerti hanno raggiunto quota 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i biglietti venduti sono aumentati, un dato quindi che smentisce in realtà le previsioni più pessimistiche circolate nei mesi scorsi quando si parlava di un possibile rallentamento del settore. E in mezzo a questa crescita il primato rock degli SDC ha un peso simbolico fortissimo. Gli SDC hanno costruito un linguaggio così essenziale da diventare universale e oggi, a decenni dall'inizio della loro storia, riescono ancora a riempire gli stadi e a generare numeri da colosso globale.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica nei momenti in cui cambia forma, torna indietro, si riaccende e rimette insieme pezzi di storia che sembravano lontanissimi. Adesso entriamo in una stanza più intima del solito. Niente fiamme, niente esplosioni, niente piattaforme gigantesche, solo chitarre acustiche, voci, memoria e una reunion che 30 anni fa riaprì una porta enorme nella storia dei Kiss. I Kiss celebrano i 30 anni della loro reunion per MTV Unplugged con una nuova ristampa in vinile. Il doppio LP riporterà in primo piano una performance diventata fondamentale nella storia della band. Nel 1996, per quell'esibizione, si ritrovarono insieme Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley, affiancati anche da Bruce Kulick ed Eric Singer, una formazione particolare, quasi un punto d'incontro tra epoche diverse del gruppo. Il nuovo vinile sarà pubblicato in una versione particolare con effetto marmorizzato giallo e rosso. La confezione includerà una copertina apribile con dettagli in rilievo, fotografie inedite e un nuovo poster stampato su un solo lato. MTV Unplugged arrivò in un momento delicato. Peter Criss, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, hanno raccontato che lui e Ace Frehley stavano suonando in piccoli teatri mentre il resto della band si esibiva alle convention dedicate ai Kiss. Nessuno sembrava trovarsi davvero nella posizione desiderata. Poi arrivarono le prove e lì, secondo Criss, successe effettivamente qualcosa. La band suonava ancora benissimo, la magia era rimasta. Quel passaggio portò alla decisione di riunirsi per un nuovo tour mondiale, partendo proprio dall'esperienza di MTV Unplugged. I Kiss, una band costruita sull'eccesso visivo, sul trucco, sui costumi, sulla teatralità, si ritrovarono in realtà in un formato che chiedeva proprio il contrario. Togliere il volume, togliere le corazze, lasciare emergere le canzoni. L'acustico mise in evidenza una parte meno spettacolare ma molto potente. 30 anni dopo, quella performance torna in vinile come un documento di un equilibrio raro. Passato e presente, formazione originale e membri successivi, nostalgia e ripartenza. Un concerto che non si limitò a celebrare ciò che era stato, aprì la strada a una nuova fase.

Per un cantante perdere fiducia nella propria voce significa perdere il terreno sotto i piedi. Ogni nota diventa una domanda, ogni concerto una promessa difficile da mantenere, ogni silenzio pesa più del rumore di uno stadio. Jon Bon Jovi ha attraversato proprio quel buio e adesso, dopo anni di terapie, dubbi, riabilitazione, può finalmente dirlo: è pronto a tornare. Dopo il delicato intervento alle corde vocali subito nel 2022, il leader dei Bon Jovi ha annunciato in un'intervista a People di essere completamente guarito. Una frase che segna un cambiamento enorme rispetto agli ultimi anni, durante i quali il cantante aveva scelto di non fare promesse ai fan. Non sapeva se sarebbe riuscito di nuovo a sostenere i ritmi di una tournée. Non voleva salire su un palco senza poter garantire quella qualità che ha sempre fatto parte della storia della band. Il problema era emerso durante l'ultima serie di concerti. A causa dell'atrofizzazione di una corda vocale, Jon Bon Jovi era stato costretto a sottoporsi a un'operazione complessa di ricostruzione e medializzazione. La diagnosi, ha raccontato, è stata durissima da accettare. Da lì è cominciato un percorso lungo, quotidiano, un recupero più difficile del previsto. Ancora nel 2024 Bon Jovi parlava con prudenza del futuro. Oggi quello spazio di dubbio sembra finalmente essersi aperto. In questo percorso un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio la sua band, che gli è stata vicina nei momenti più difficili. Ora il ritorno prende forma con il Forever Tour, il primo vero ciclo di concerti dopo il lungo stop medico. La tournée partirà dagli Stati Uniti con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 di luglio, per poi spostarsi nei grandi stadi del Regno Unito e dell'Irlanda. Nel frattempo la creatività non si era certo fermata. Nel 2024 i Bon Jovi hanno pubblicato Forever, il nuovo album della band. Accanto al disco è arrivata anche la docu serie Thank You Goodnight, The Bon Jovi Story, pensata per celebrare i 40 anni di carriera del gruppo, ma anche per mostrare senza filtri la realtà del problema vocale di Jon. Non è il classico rientro di una rockstar dopo una pausa, è la storia di un cantante che ha dovuto riconquistare lo strumento più fragile e più identitario che possiede, la propria voce.

Un pavimento che sembra muoversi da solo, JK che scivola nello spazio come se la stanza avesse perso le regole della gravità. Un groove elegante, futuristico, inquieto. Nel 1996, Virtual Insanity sembrava già parlare di un mondo fuori controllo. 30 anni dopo, quella visione torna in vinile e i fan l'hanno fatta sparire, ancora prima dell'uscita. I Jamiroquai celebrano i 30 anni di Virtual Insanity con una nuova edizione speciale del singolo. Si intitola Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Il formato scelto è un vinile da 12 pollici, color giallo trasparente, in edizione limitata. Un oggetto che ha già confermato il peso iconico del brano è andato sold out in prevendita. La nuova disponibilità è prevista dal 17 luglio esclusivamente sul Sony Music Store. Parliamo di uno dei brani più riconoscibili della storia dei Jamiroquai, certificato oro in Italia e tratto da Traveling Without Moving, album certificato platino e considerato il disco funk più venduto di sempre. La canzone vinse un Grammy Award per la migliore performance pop, ottenne una nomination ai Brit Awards e soprattutto conquistò il premio MTV Video of the Year. Anche i numeri contemporanei confermano la forza del brano. Virtual Insanity ha superato complessivamente i 500 milioni di ascolti in streaming. Il testo fu scritto da JK in Giappone, ispirato dall'esistenza di una città sotterranea sotto le strade innevate. Da quell'immagine nacque una riflessione su sovrappopolazione, collasso ecologico e tecnologia fuori controllo, temi che a distanza di 30 anni suonano persino più attuali. Così Virtual Insanity rientra nel presente da più direzioni, come vinile da collezione, come classico ancora ascoltatissimo, come video rimasto nell'immaginario e come avvertimento pop che non ha perso la potenza. 30 anni dopo, quella stanza continua a muoversi e noi continuiamo a guardarci dentro.

i Rolling Stones annunciano una nuova canzone, il tempo del rock sembra rimettersi in movimento. Questa volta il conto alla rovescia porta a Jealous Lover, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Con Jealous Lover gli Stones tornano a lavorare su uno dei territori che conoscono meglio, il rhythm and blues. Secondo il comunicato stampa, il brano unisce melodie coinvolgenti, grande maestria musicale, testi taglienti. Al centro c'è Mick Jagger, che rivolge un monito ironico e affilato a un'amante troppo curiosa, costruendo una narrazione piena di umorismo, grinta e immagini vivide. A definire il carattere della canzone c'è il lavoro intrecciato delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, due suoni che si cercano, si sfiorano, si pungono, come accade da decenni dentro la grammatica più riconoscibile degli Stones. Insieme all'attesa per il disco, cresce anche quella per un possibile ritorno dal vivo. Dopo le voci su una tournée europea nel 2025, poi cancellata a causa dell'impossibilità di Keith Richards di suonare live per problemi legati all'artrite, le speranze si sono in effetti riaccese. Mick Jagger ha proprio dichiarato di recente di sperare in un ritorno sul palco l'anno prossimo. Nel frattempo i Rolling Stones racconteranno Foreign Tongues anche attraverso un podcast intitolato Speaking in Tongues, con interviste esclusive a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Un modo per portare i fan dietro le quinte della creazione del disco, mentre l'attesa continua a salire. Con Jealous Lover gli Stones fanno quello che hanno sempre saputo fare: prendere una tensione umana, sporcarla di blues, metterla su un groove e lasciarla camminare con passo pericoloso. Ancora una volta, il rock parla la loro lingua.

Alla fine di questa puntata usciamo dal binario più prevedibile della musica pop e rock e andiamo dove tutto, in qualche modo, ha cominciato a battere. Un portico nel Delta del Mississippi, una voce antica, una musica nata dal dolore, dalla resistenza, dalla memoria di un popolo. Morgan Freeman ha attraversato cinema, teatro, documentari, narrazione, impegno civile. Adesso sceglie il blues. Morgan Freeman ha curato un nuovo album intitolato Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, in uscita il 7 agosto. Il progetto raccoglie 12 tracce e si presenta come un viaggio attraverso 100 anni di blues tra tradizione, orchestra, interpretazioni contemporanee e memoria storica. Freeman non è soltanto il curatore del disco, nella prima traccia compare anche come interprete. La prima anticipazione è arrivata il 19 giugno, giorno del Juneteenth, la ricorrenza con cui negli Stati Uniti si celebra e si ricorda la fine della schiavitù. La traccia scelta è stata Death Letter Blues, classico di Sondheim, reinterpretato da Taj Mahal con la partecipazione della Cinekay Orchestra. Una scelta dal peso enorme, perché il blues non è nato come semplice forma musicale, è nato da una storia precisa, da un'eredità dolorosa, da un'esperienza collettiva fatta di oppressione, sopravvivenza, spiritualità e desiderio di libertà. Morgan Freeman lo ha raccontato con parole molto personali. Ha detto di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna, nel Delta del Mississippi, e che quella musica non l'ha mai lasciato. Questo progetto ha dietro una geografia dell'anima americana. Strade, ferrovie, fatica, desiderio, perdita, fede, notte, viaggio, ritorno. A supporto del disco sono state annunciate anche 3 date dal vivo a Houston, Memphis e Gulfport, in Mississippi. Luoghi che non sono scelti a caso perché appartengono profondamente alla mappa culturale e spirituale del blues. Forse il senso più forte di Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience sta proprio nel ricordare che prima dei palchi enormi, dei videoclip, delle classifiche, dei biopic, delle icone globali, la musica è stata anche una voce su un portico, una voce che raccontava il dolore e trasformava quel dolore in qualcosa capace di attraversare il tempo.

per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato una puntata fatta di voci che cercano spazio, artisti che rimettono in gioco la propria storia e canzoni che tornano a parlarci da luoghi diversi. Un palco, un disco, un film mancato, una ristampa, un nuovo progetto, una radice antica. Ogni notizia ci ha ricordato che la musica non vive soltanto nel momento in cui esce. Continua a cambiare il significato, si carica di memoria, diventa rinascita, mercato, racconto, rito, testimonianza. E a volte basta una canzone nuova, una voce recuperata, un vinile che torna a girare o un blues che arriva da lontano per ricordarci da dove parte tutto, dal bisogno umano di dire qualcosa, di restare, di farsi ascoltare. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Restate con il volume acceso, le storie migliori spesso arrivano quando pensiamo che il disco sia finito.

0: sei su Radio Legends.
1: L'amore non si può dividere. L'amore vuole tutto. Terence Hill, Don Matteo.

0: Legend Story. Cosa comuna Jeff Beck, Buddy Holly, Eric Clapton e David Gilmour? La risposta è semplice. Tutti questi chitarristi imbracciano la leggendaria Fender Stratocaster. All'inizio degli anni 50, Fender era una piccola ma crescente azienda di chitarre che cercava di lasciare il segno nel dopoguerra. Guidata da Leo Fender, l'azienda aveva già avuto successo con la Telecaster e il Precision Bass. Entrambi, a dire il vero, continuano a essere strumenti leggendari. Già nel 1951, Leo e il suo team iniziarono a sviluppare il successore della Telecaster. L'obiettivo di Fender era semplicemente quello di costruire quella che riteneva la migliore chitarra possibile, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista del produttore. La prima Fender Stratocaster fu presentata al mondo all'inizio del 1954. Fu tra le prime chitarre di serie a offrire quelle che oggi sono considerate caratteristiche standard di una chitarra elettrica. Una di queste è la presenza di tre pickup dalla voce precisa, controllati da un selettore a tre vie. Un'altra innovazione è il rivoluzionario sistema di ponte tremolo, che offre prestazioni eccezionali e una buona stabilità di accordatura. All'inizio la reazione del mercato alla nuova chitarra d'élite di Fender fu piuttosto lenta. Tuttavia, entro la fine del decennio, la Stratocaster fu utilizzata da numerosi chitarristi di spicco. Le Stratocaster degli anni 50 sono oggetti rarissimi e dal valore a dir poco pazzesco. Le cifre più alte vengono raggiunte, ovviamente, durante le aste che hanno come oggetto le Stratocaster di artisti famosi. Blackie, la Stratocaster di Eric Clapton, è stata venduta per $959,500. La famosissima White Strat di Jimi Hendrix, ritrattata a Woodstock, è stata battuta per $2 milioni. Mentre la Reach Out to Asia, chitarra di beneficenza firmata da decine e decine di chitarristi noti, è stata venduta alla stratosferica cifra di $2,700,000. Una cosa che forse non tutti sanno è che i modelli più ambiti di queste chitarre sono quelli colorati con i cosiddetti custom colors di fine anni 50. Erano ispirate ai modelli automobilistici in voga in quegli anni e i colori avevano nomi come Fiesta Red o Lake Placid Blue. Essendo oggi molto rare, il loro valore supera di molto quello delle Stratocaster equivalenti con colori standard degli stessi anni. Ad esempio, il modello Fender Stratocaster Fiesta Red, suonato tra gli altri anche da Hank Marvin, ha lo stesso colore della 956 Ford Thunderbird. Qualcuno dice che il corpo di una chitarra ha la stessa forma del corpo femminile. In questo caso, la Fender può essere considerata la Marilyn Monroe di tutte le chitarre.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Sei nel traffico da 2 ore. Hai solo una possibilità: far uscire tutta la rabbia. I pantaloni si accorciano, la camicia si strappa, il tuo corpo diventa gigante e assume uno strano colore verde e comincia a distruggere le macchine. Sei diventato l'incredibile Hulk. Calma, un momento. Questo non può avvenire nella realtà. L'incredibile Hulk è solo uno dei più leggendari eroi della Marvel e questa è la sua storia. Quello che oggi è a pieno titolo un membro degli Avengers ha conquistato il grande pubblico già negli anni 70, quando Lou Ferrigno gli ha dato il volto in uno dei telefilm più fortunati dell'epoca. La nascita di Hulk va fatta però risalire agli anni 60, quando il gigante di Giada prese forma nelle menti creative di due grandi, Jack Kirby e Stan Lee, geniali architetti di una nuova generazione di supereroi con super problemi, come amavano definirli. Personaggi per i quali i poteri erano allo stesso tempo un dono e una maledizione. E chi meglio del dottor Bruce Banner, condannato da un esperimento a trasformarsi in una montagna di muscoli verde, poteva rappresentare questa innovativa idea? All'inizio la trasformazione avveniva solo al tramonto per poi scomparire all'alba, ma il gigante ben presto iniziò ad apparire sempre più spesso contro la volontà di Bruce e divenne evidente che la molla capace di farlo emergere era la rabbia. Ispirato al mostro di Frankenstein e a Jekyll e Hyde, Hulk incarnava proprio la rabbia repressa di ogni uomo, pronta a esplodere. Ma era anche una creatura insospettabilmente eroica che, in fondo, voleva solo vivere in pace. Se la storia di Hulk è ormai ben nota, in pochi sanno che l'incredibile Hulk, l'albo a fumetti usciti nel 1962, si rivelò un fiasco clamoroso, al punto tale che si decise di chiudere la pubblicazione dopo solo 6 numeri. La Marvel continuò però a credere nelle potenzialità del personaggio e provò a riesumarlo nei Vendicatori e lo fece scontrare anche con la Cosa dei Fantastici 4. Altra particolarità del personaggio, il suo colore verde, è un dettaglio a cui si è arrivati quasi per caso. Nelle intenzioni di Kirby e Lee, Hulk avrebbe dovuto essere grigio, ma ogni volta la stampa non veniva bene. Il colore era troppo chiaro o troppo scuro. La soluzione è stata quindi scegliere un'altra tonalità, quella che poi lo ha reso unico fra tutti, il verde. Questa è la storia di Hulk e magari la stai ascoltando in mezzo al traffico. Mi raccomando, calma,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Felliniano. Avevo sempre sognato, da grande, di fare l'aggettivo. Federico Fellini.

Radio Legends, più iconic che mai.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla. Charlie Chaplin.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legend Story.
8: Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: song, but it bears repeating now.
1: Non lasciare mai svanire la fiera tristezza chiamata desiderio. Patti Smith.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Negli anni Ottanta c'è stato il protagonista di un film che è stato capace in tutto il mondo di far innamorare il pubblico dei grandi misteri e decuplicare le iscrizioni alla facoltà di archeologia. Quell'eroe, armato di cappello e frusta, è Indiana Jones. Ma com'è nato uno dei più importanti franchise della storia del cinema? Tutto è cominciato da un'amicizia, quella tra Steven Spielberg, che con Lo Squalo aveva creato il blockbuster che fino al 1978 aveva incassato più di qualsiasi film della storia del cinema, e George Lucas, colui che aveva scippato la palma di maggior incasso di tutti i tempi con la creazione di Star Wars. E da un fallimento, quello di Spielberg, che dopo incontri ravvicinati del terzo tipo aveva conosciuto il suo primo grande flop quando si era cimentato con la sgangherata commedia 1941 Allarme a Hollywood. Il film era stato un fallimento gigantesco e Spielberg aveva sfondato di molto sia il budget a disposizione che il numero di giorni previsto per le riprese. Per questo Hollywood era considerato una sorta di appestato. Disperato, Spielberg vuole rilanciarsi con un film d'azione alla James Bond, quando riceve una telefonata del suo amico Lucas, che aveva partorito l'idea di un eroe di professione archeologo, che armato di frusta e cappello girasse il mondo alla ricerca di tesori nascosti. Inizialmente Lucas voleva chiamarlo Indiana Smith. Spielberg gli disse che il cognome ricordava troppo il film Nevada Smith e fu cambiato in Indiana Jones. Lucas voleva il controllo assoluto sul film e su tutto quello che ne sarebbe derivato dalla sua uscita, ma gli studios gli sbattevano le porte in faccia, soprattutto per la sua fissazione di voler Spielberg come regista, fino a quando un produttore visionario come Michael Eisner, direttore della Paramount, offrì un patto per cui tutte le parti in gioco sarebbero state coinvolte una volta che il film fosse uscito. Lucas decise di fidarsi del suo amico regista a patto che Spielberg si impegnasse a girare almeno 3 film della saga. Spielberg pensava che Harrison Ford fosse perfetto per il ruolo da protagonista. Al contrario, Lucas aveva parecchie riserve, perché già dal primo film pensava che Indiana Jones dovesse essere una saga in più capitoli. Harrison Ford già aveva manifestato diverse titubanze a riprendere il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari e temeva problemi per i vari sequel. Ma non poteva essere altrimenti. Indiana Jones è Harrison Ford e Harrison Ford è Indiana Jones. Punto. Il regista mantiene la promessa, si impegna a finire il film contenendo il budget e finendo addirittura con una settimana di anticipo. Grazie anche alla splendida colonna sonora, opera di John Williams, il film uscì il 12 giugno 1981 e a metà agosto aveva già incassato 5 volte quello che era costato. Da quel primo film, I Predatori dell'Arca Perduta, seguiranno altri 3 film e una serie TV con un incasso totale di oltre 4 miliardi di dollari. Niente male per un archeologo.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: I mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono. Stephen King.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Tutti i popoli sono per la pace. Nessun governo lo è. Polleutò.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate.
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legend Story.
8: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere, ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.
5: Radio Legends, più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Per tutti gli amanti del cinema esiste un marchio leggendario apparso spesso prima dei film più belli della storia del cinema. Quel marchio è la Warner Bros. Tutto comincia con quattro fratelli, Harry, Walter, Sam e Jack, che di cognome ovviamente fanno Warner, e nel 1919 fondano nel cuore di Hollywood, sulla famosa Sunset Boulevard, uno studios a loro nome. Il loro è un vero e proprio American Dream, cominciato in una piccola sala cinematografica di 99 posti chiamata La Cascata a Newcastle, Pennsylvania. Incredibilmente le sedie per sedersi erano state fornite ai giovani imprenditori da un'agenzia di pompe funebri, che in occasione delle veglie era costretta a riprenderle e di conseguenza gli spettatori dovevano restare in piedi. Malgrado questi tumultuosi inizi, i fratelli si innamorano del cinema e profusero i loro sforzi per produrre pellicole di grande successo, portando come fiore all'occhiello l'innovazione tecnologica del sonoro. Nel 1927 infatti esce la prima pellicola che contiene una traccia sonora, Il cantante di jazz, con Al Jolson, che frutta alla Warner un premio Oscar speciale per l'importante apporto alla storia del cinema. Fu per il grande successo del film che la Warner Bros. Si salvò dal fallimento durante la crisi finanziaria degli anni 20. Con il passare degli anni la Warner si specializza in film di gangster con James Cagney e Humphrey Bogart, producendo anche musicals che sono rimasti nella storia come 42esima strada o La danza delle luci. A partire dagli anni 30 la Warner Bros. Comincia peraltro a produrre la fortunata serie di cartoni animati Looney Tunes, capitanati da personaggi come Bugs Bunny e Daffy Duck, frutto della bravura di animatori come Jack King e Fitz Freleng. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo studio si dedica alla produzione di film di successo, spesso propagandistici come il celeberrimo Casablanca di Michael Curtiz. La Warner ha avuto una flessione all'inizio degli anni 50, ma con l'avvento dei mitici anni 60 torna allo splendore, con la produzione di tutti i film di Stanley Kubrick. In seguito ha messo il suo leggendario marchio sia sulla saga di Superman, sia soprattutto su quella di Harry Potter. Forse è per questo che per tutti gli amanti del cinema Warner Bros. È sinonimo di magia.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere e che credono in quello che vedono. Galileo Galilei.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Le icone del passato oggi le racconta alla Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Impara ad individuare quali sono le cose irrilevanti, poi ignorale. Jackson Brown Jr.

0: Legend Story.
1: Molti pensano che Babbo Natale lo abbia inventato uno dei prodotti più leggendari della storia, la Coca-Cola. Il Babbo Natale che noi tutti conosciamo non è nato in Lapponia in un anno sconosciuto, ma sulle bozze del disegnatore Adon Sandblom. Sandblom aveva inizialmente trovato ispirazione nelle sembianze di un suo amico, venditore in pensione, continuando poi nel tempo a perfezionare il modello. L'illustrazione finale è stata utilizzata dalla Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale del 1931 e, non a caso, il suo vestito risulta essere rosso proprio come il famosissimo marchio. Ma com'è nata la Coca-Cola? Il primo bicchiere di Coca-Cola è stato venduto ad Atlanta, Georgia, negli Stati Uniti d'America, nella farmacia Jacobs, in un giorno di maggio del 1886. In quei giorni un farmacista, il dottor John Stitt Pemberton, produsse lo sciroppo per Coca-Cola con estratti provenienti dalle noci di cola e dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze tossiche. Quindi, secondo la leggenda, un giorno ha accidentalmente mescolato lo sciroppo con acqua di soda e ha creato una deliziosa nuova bevanda, la Coca-Cola che conosciamo oggi. Pemberton portò una brocca del nuovo prodotto alla farmacia Jacobs e molte persone assaggiarono la nuova bevanda. Queste persone dissero che era eccellente, così il dottor Pemberton mise il prodotto in vendita per 5 centesimi al bicchiere. Il dottor Pemberton aveva un socio, Frank M. Robinson, e proprio a lui venne l'idea di mettere insieme le parole coca e cola usando la combinazione dei suoi ingredienti, e in più progettò l'ormai famoso marchio Coca-Cola utilizzando come base il carattere Spencerian Script, che in quel tempo negli Stati Uniti era fra i più comuni utilizzati. Il dottor Pemberton non realizzò mai il vero potenziale economico della bevanda che aveva creato e iniziò a cedere gradualmente la sua attività a vari partner e, poco prima di morire nel 1888, vendette la sua quota residua in Coca-Cola ad Asa Candle G. Il signor Candler, un imprenditore di Atlanta con un grande fiuto per gli affari, acquisì il completo controllo del business e fondò la Coca-Cola Company, con sede a New York. È proprio da questo momento che la Coca-Cola comincia la sua diffusione mondiale, trasformandosi in un business senza precedenti. Coca-Cola, un delizioso e leggendario regalo che fortunatamente possiamo consumare tutti i giorni, Natale compreso.
0: Radio Legends.